Dihidat Mirrors Black da gaddi hunde edaitsin ke tson tledaitsin ga tson hita CKLB radio wake in leni atson da kat hani ga tson mot adang e hunta da gat in la thani ne di de tson ga di da ni tson hai sin hunde e tson wen ni ga tson hita du hani se he ya gu gi du e hita ni ga radio ke de di e yi wei de hita ko hwa tson ga di a hwala hani hita ni hi ga de di hunde ei hita go ya thik e dai think is on day zing go on inleni at on the cat hani go so hita CKLB radio 101.9 fm wicked at wa ko hunde

Din nun deja de Susan Arlugluhart, ye Children of the World, a hina gaizia, e yun nun de hunt a ne di wat a thai sa gza sin la to a masi sa kwa a chi da jen ke da a chi sa kwa no. E yu go tzu e tlo la thong, lit a di, lit o na a. E yi hal tle he hani tsenda ha de nizi go he ho on hunt a ne masi sa kwa.